0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: blu.
1: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
3: Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori, quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca, la sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole, la impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: vecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 2 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Giornata perfetta per arricchire il vostro curriculum personale e per salvaguardare il vostro portafogli. Servono maggiori capacità organizzative al lavoro. Toro, i vostri amici sono un'ottima risorsa su cui fare affidamento per confidarsi, appoggiarsi e trascorrere momenti divertenti. Gemelli, se svolgete un lavoro dipendente, una gratifica economica potrebbe allietare questa giornata. In ambito affettivo, qualche spina si farà sentire. Cancro, le stelle vi invitano a non rifiutare preziose offerte di aiuto solo per orgoglio. L'amore avrà il colore e il sapore di una splendida intesa, invece, grazie a un dialogo aperto e spontaneo. Leone, qualunque sia la vostra condizione professionale, con grande abilità riuscirete a migliorare posizione e guadagni. Incontri magici per i single. Vergine, è il momento di sbarazzarvi di scartoffie inutili per iniziare a occuparvi dei piccoli progetti che avevate trascurato. La vostra vita sociale ha bisogno di una piccola svolta. Bilancia, avrete modo di esaminare nel profondo problematiche specifiche o situazioni particolari per trovare soluzioni o nuovi input grazie ai quali migliorare il vostro rendimento sul lavoro. Scorpione, potrete approfondire il rapporto con qualcuno che ancora non conoscete bene. Ottimo momento anche per quanto riguarda il lavoro. Le vostre ambizioni voleranno più alte che mai. Sagittario, attenti, rischiate di perdere oggetti di valore o dimenticare appuntamenti importanti. Le energie, invece, saranno eccellenti. Giorno felice per quanto riguarda l'amore. Capricorno, finalmente troverete il coraggio di porre fine a una relazione d'amore o di amicizia che negli ultimi tempi vi ha causato più problemi che gioie. Acquario, sul lavoro sentite che i vostri meriti devono essere per forza riconosciuti. Non volete più accontentarvi delle briciole. La giornata è propizia per chi vuole divertirsi con avventure amorose. Pesci, rischierete di reagire in modo davvero esagerato a una battuta innocente. Tenderete anche ad affaticarvi e a complicare le situazioni di facile soluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui, buongiorno e felicissimo sabato 2 maggio dalle frequenze dolci ed inconfondibili di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca, come va? Ben ritrovati. Vi accompagnerò fino alle ore 9 per questo risveglio del weekend. Insieme a me, come sempre, al timone della regia per far girare tutto alla perfezione ci sarà Simone Serpone, che saluto e che ringrazio. Allora, romantici del mondo, iniziamo a scuoterlo via questo sonno, ma sì dai, facciamolo subito. Intanto vi lascio il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, che vi sarà utile per inviarci i vostri messaggi anche per questa mattina. Adesso però diamo spazio alle informazioni con le prime news della giornata, ma restate lì incollati perché subito dopo partiremo con le prime due canzoni, con Edoardo Vianello con Oh mio signore e Vincenzo Spampinato con È sera. State con noi, il sabato mattina di Romantica Radio inizia ora.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E allora, romantici mattinieri, come sta andando il risveglio di questa mattina? Spero che il primo caffè stia facendo l'effetto giusto, ovvero che vi stia dando il giusto sprint per affrontare al meglio questo weekend. E adesso cambiamo leggermente registro musicale, perché ci tuffiamo in due perle indimenticabili che hanno fatto la storia della nostra musica. Parliamo dei Dick Dick con Vendo Casa, e a seguire ci lasceremo trasportare dalle emozioni intense di Riccardo Fogli con Dio come vorrei. Restate sintonizzati, il weekend su Romantica Radio continua, anzi è appena cominciato.

0: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: E come ogni mattina diamo uno sguardo al calendario. Oggi la Chiesa Cattolica Italiana festeggia Sant'Atanasio, San Boris e San Secondo. Quindi tantissimi auguri di buon onomastico a tutti i nostri radioascoltatori che portano questi nomi. Se conoscete qualcuno che si chiami così, è il momento giusto di fargli uno squillo o di mandargli un messaggio. E a proposito di vita e di sentimenti, la musica che abbiamo scelto per voi, come sempre, come facciamo sempre tra l'altro, è un vero e proprio manifesto d'amore, ricordatelo. Allora, continuiamo con l'energia intramontabile di Gianni Morandi, che ci ricorda una cosa, che questa vita cambierà. E subito dopo invece un omaggio che faremo ad un grandissimo della nostra musica, il maestro Toto Cutugno, con la profondità delle sue emozioni. Beh, allora alzate il volume, perché la grande musica italiana è solo su Romantica Radio. Buon ascolto.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, se magica, Alessandro da Napoli.
1: Romantica Radio, da Giovanni da Vulla, provincia di Napoli. Tanti cari saluti, vi seguo da quando siete nati. Buona giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E tra pochissimo scopriremo cosa ci hanno riservato gli astri per questo sabato 2 maggio, perché sta per tornare l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Chi troverà l'amore? Beh, restate incollati a Romantica Radio e lo scoprirete tra pochissimo. Ma prima di lasciar parlare le stelle, lasciamo parlare il cuore con due canzoni che sono pura energia e melodia. Mino Retano con Un giorno qualunque e Miguel Bosé con Ce la fai. Roma.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 2 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Giornata perfetta per arricchire il vostro curriculum personale e per salvaguardare il vostro portafogli. Servono maggiori capacità organizzative al lavoro. Toro, i vostri amici sono un'ottima risorsa su cui fare affidamento per confidarsi, appoggiarsi e trascorrere momenti divertenti. Gemelli, se svolgete un lavoro dipendente, una gratifica economica potrebbe allietare questa giornata. In ambito affettivo, qualche spina si farà sentire. Cancro, le stelle vi invitano a non rifiutare preziose offerte di aiuto solo per orgoglio. L'amore avrà il colore e il sapore di una splendida intesa, invece, grazie a un dialogo aperto e spontaneo. Leone, qualunque sia la vostra condizione professionale, con grande abilità riuscirete a migliorare posizione e guadagni. Incontri magici per i single. Vergine, è il momento di sbarazzarvi di scartoffie inutili per iniziare a occuparvi dei piccoli progetti che avevate trascurato. La vostra vita sociale ha bisogno di una piccola svolta. Bilancia, avrete modo di esaminare nel profondo problematiche specifiche o situazioni particolari per trovare soluzioni o nuovi input, grazie ai quali migliorare il vostro rendimento sul lavoro. Scorpione, potrete approfondire il rapporto con qualcuno che ancora non conoscete bene. Ottimo momento anche per quanto riguarda il lavoro. Le vostre ambizioni voleranno più alte che mai. Sagittario, attenti, rischiate di perdere oggetti di valore o dimenticare appuntamenti importanti. Le energie invece saranno eccellenti. Giorno felice per quanto riguarda l'amore. Capricorno, finalmente troverete il coraggio di porre fine a una relazione d'amore o di amicizia che negli ultimi tempi vi ha causato più problemi che gioie. Acquario, sul lavoro sentite che i vostri meriti devono essere per forza riconosciuti. Non volete più accontentarvi delle briciole. La giornata è propizia per chi vuole divertirsi con avventure amorose. Pesci, rischierete di reagire in modo davvero esagerato a una battuta innocente. Tenderete anche ad affaticarvi e a complicare le situazioni di facile soluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E se vi siete svegliati adesso, benvenuti a bordo di Romantica Radio. Buongiorno e buon sabato mattina da Benny Ronca. Staremo insieme fino alle 9. Allora, abbiamo appena archiviato le previsioni degli astri, ma la magia continua con le nostre belle canzoni d'amore, come le prossime Sting con Shape of My Heart e subito dopo Eros Ramazzotti e Cher con You Che Puoi. Buon ascolto.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma quanto sono belle queste canzoni della tradizione partenopea, sono degli autentici capolavori, non trovate? Allora fateci sapere come passerete questo weekend, cosa intendete organizzare, 331 240 78 78. E adesso cambiamo energia, sempre musicale ovviamente, prepariamoci alla forza e alla grinta di Adriano Pappalardo con Giallo uguale sole, e poi ci sarà Neil Sedaka con La notte è fatta per amare.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: E staremo ancora insieme su Romantica Radio fino alle ore 9. Io sono Benny Ronca, in regia Simone Serpone, e anche per questo sabato 2 maggio voglio ricordarvi che la vostra radio preferita, ovvero questa, è letteralmente ascoltabile ovunque voi siate. Potete praticamente portarci sempre con voi, oltre alle nostre storiche frequenze FM e alla purezza del segnale in DAB. Potete ascoltarci anche in streaming con Romantica radio.it, è il nostro sito web, oppure scaricando la nostra app ufficiale sul vostro smartphone, che è completamente gratuita. E se invece siete a casa a godervi il relax di questo weekend, cercateci sulla vostra TV, sul canale 788 per le regioni Calabria, Lazio, Basilicata e Campania, o semplicemente dite a Via Romantica Radio agli smart speaker che sono nelle vostre case e ovunque ci sia musica, ricordatevi, c'è Romantica Radio. Le prossime canzoni: Charles Aznavour con La sua ed io tra di voi, e Iva Zanicchi, L'Aquila di Ligonchio con Zingara.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: siete favolosi. Pensate che siete riusciti perfino a farmi piacere i mestieri di casa, perché ascoltandovi io mi sento giovane, ritorno ai miei 20 anni. Grazie, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica, un abbraccio e un saluto da Maria Grazia e Daniele. Vi ascoltiamo sempre perché passate tanta bella musica e la bella musica non ha tempo. Un abbraccio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E allora, cari mattinieri romantici, lasciate che vi ringrazi ancora una volta di cuore per i vostri messaggi che hanno praticamente intasato anche per questa mattina il nostro numero 331 240 78 78. Beh, Romantica Radio è la vostra colonna sonora della giornata e anche di questo weekend. Allora, per chi si fosse perso l'oroscopo, ci sarà ancora una volta Roberto che ce lo ricorderà. Ma prima di scoprire il nostro futuro, amici romantici, godiamoci il presente con due brani che profumano di emozioni, con Le piccole ore e la loro Donna insieme a te, e a seguire Francesco Calabrese con Se ti va.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 2 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Apriamo con l'Ariete, giornata perfetta per arricchire il vostro curriculum personale e per salvaguardare il vostro portafogli. Servono maggiori capacità organizzative al lavoro. Toro, i vostri amici sono un'ottima risorsa su cui fare affidamento per confidarsi, appoggiarsi e trascorrere momenti divertenti. Gemelli, se svolgete un lavoro dipendente, una gratifica economica potrebbe allietare questa giornata. In ambito affettivo, qualche spina si farà sentire. Cancro, le stelle vi invitano a non rifiutare preziose offerte di aiuto solo per orgoglio. L'amore avrà il colore e il sapore di una splendida intesa, invece, grazie a un dialogo aperto e spontaneo. Leone, qualunque sia la vostra condizione professionale, con grande abilità riuscirete a migliorare posizione e guadagni. Incontri magici per i single. Vergine, è il momento di sbarazzarvi di scartoffie inutili per iniziare a occuparvi dei piccoli progetti che avevate trascurato. La vostra vita sociale ha bisogno di una piccola svolta. Bilancia, avrete modo di esaminare nel profondo problematiche specifiche o situazioni particolari per trovare soluzioni o nuovi input, grazie ai quali migliorare il vostro rendimento sul lavoro. Scorpione, potrete approfondire il rapporto con qualcuno che ancora non conoscete bene. Ottimo momento anche per quanto riguarda il lavoro, le vostre ambizioni voleranno più alte che mai. Sagittario, attenti, rischiate di perdere oggetti di valore o dimenticare appuntamenti importanti. Le energie invece saranno eccellenti. Giorno felice per quanto riguarda l'amore. Capricorno, finalmente troverete il coraggio di porre fine a una relazione d'amore o di amicizia che negli ultimi tempi vi ha causato più problemi che gioie. Acquario, sul lavoro sentite che i vostri meriti devono essere per forza riconosciuti. Non volete più accontentarvi delle briciole. La giornata è propizia per chi vuole divertirsi con avventure amorose. Pesci, rischierete di reagire in modo davvero esagerato a una battuta innocente. Tenderete anche ad affaticarvi e a complicare le situazioni di facile soluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E tra poco arriverà il momento che molti di voi stavano aspettando. Tenete i vostri smartphone a portata di mano, perché tra poco avrete la possibilità di portarvi a casa uno dei nostri esclusivi gadget firmati Romantica Radio, quindi attenzione. Ma ora facciamo un bel salto nella leggenda con due canzoni pazzesche che parlano dritto al cuore. Voliamo oltre manica con il mito assoluto, ragazzi, stiamo parlando dei Beatles con la loro indimenticabile Girl. E subito dopo torniamo invece in Italia con la voce intensa di Guido Renzi, che ci regala una grande verità: non si vive di solo ricordi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Attenzione, perché è arrivato finalmente il momento di riaprire la scatola dei ricordi di Romantica Radio. Non solo, ma anche quello di accendere i vostri riflessi e di ritornare bambini, almeno per qualche minuto, perché stiamo per riproporre un gioco che ha segnato un'epoca e che abbiamo fatto tutti almeno una volta. Nomi, cose, città, ve lo ricordate? Lo giocavamo nei tempi morti della scuola, magari qualche monello lo faceva anche durante le lezioni scolastiche. E poi quei pomeriggi passati a casa con gli amici a giocarlo, uno di quei giochi che non costava praticamente nulla. Bene, dunque, spero che abbiate i riflessi pronti. Attenzione, 331-240-7878, con un messaggio WhatsApp mi dovete dire il nome e la città la cosa che inizia con una determinata lettera che la ruota ci indicherà. La facciamo girare subito, via! Eccoci qui, la ruota ha deciso, si è fermata sulla categoria cose e sulla lettera L. Ripeto, una cosa con la lettera L. Il primo che mi scrive correttamente il nome di un oggetto e di una cosa qualsiasi, ovviamente, che inizi con la lettera L, al nostro numero 331-240-7878, mi raccomando che sia WhatsApp, un messaggio WhatsApp, si aggiudica uno dei nostri gadget. E nell'attesa che rispondiate vi faccio ascoltare le prossime canzoni. Equipe 84 con la loro Casa Mia e Stefano Sani con Perché mi guardi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato sui social il rialzo dei dazi per le auto e i camion provenienti dall'Unione Europea al 25%. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato, quindi la prossima settimana aumenterò i dazi applicati su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%. I democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La lettera del presidente USA è arrivata alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l'autorizzazione per proseguire la guerra. Dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate durante una lite avvenuta ieri pomeriggio in un'abitazione di Tricase in provincia di Lecce, ha fatto una videochiamata alla madre che vive nel Bangladesh confessando l'omicidio e mostrando il corpo per terra e l'arma utilizzata per colpire. A dare l'allarme un connazionale che avrebbe assistito alla scena. Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio. A differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. La Formula 1, il campione del mondo in carica, Lando Norris, firma la pole position sprint a Miami. Al suo fianco, in prima fila, Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri ed ha al suo fianco in seconda fila Leclerc, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E siamo prontissimi a ripartire con ancora più energia dopo le news di Romantica Radio. Tra pochissimo apriremo una delle vostre finestre preferite con la rubrica Tutta mia la città. Andremo a scovare praticamente quelle canzoni magiche ispirate da un luogo del cuore. Brani che portano una città nel titolo o magari nel testo. Oggi viaggeremo verso atmosfere uniche. Andremo dritti dritti nella capitale dell'amore per eccellenza, che è ovviamente Parigi, come la canzone di Parigi in agosto del grande Charles Aznavour. Ma prima di fare i bagagli e volare in Francia, restiamo qui con due pezzi che ci faranno emozionare. Ricky Maiocchi con C'è chi spera e i

0: sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e O Head & Shoulders, in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Parigi in agosto, Paris au mois d'août, cantata da Charles Aznavour, è uno dei brani più evocativi legati all'immaginario parigino. Nel brano, Parigi in agosto è vuota, sospesa e silenziosa. La città perde il ritmo, la folla e il rumore. Il protagonista osserva e vive un'assenza. Il tema centrale è infatti la solitudine dentro uno spazio normalmente pieno. Aznavour interpreta più che cantare e ogni parola ha un forte peso emotivo. Modula la voce senza mai alzare i toni. Parigi.

0: La canzone è legata al film Paris au mois d'août, letteralmente proprio Parigi nel mese di agosto, e prende ispirazioni dalle abitudini reali dei parigini che nel mese di agosto tendono ad allontanarsi dalla città invasa dai turisti.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Saluto, un saluto grande a tutti voi da Linda, Andrea e Enrico. Ciao!
1: Sono Anna da Cava, vi ascolto sempre ogni mattina, ogni pomeriggio, ci fate tanta compagnia, grazie, grazie davvero di esistere.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche per questo sabato mattina il nostro viaggio insieme volge al termine. Un grazie di cuore per aver condiviso con me fin dalle prime luci dell'alba le più belle canzoni d'amore di Romantica Radio, e grazie di cuore anche a coloro invece che ci hanno inviato messaggi scritti e vocali e che non ci hanno fatto mancare il loro affetto neanche per questo sabato mattina. Ma la musica non si ferma qui, perché continua con la romantica e fantastica Simonetta, che vi prenderà per mano e vi porterà tra le sue melodie romantiche fino all'ora di pranzo. Un ringraziamento speciale lo voglio fare anche a chi in regia ha fatto sì che tutto andasse alla perfezione, e ci è riuscito perfettamente anche per questa mattina Simone Serpone. Vi lascio con due perle fantastiche, con Christian e la sua Amore e i New Trolls con Aldebaran. Ci sentiamo domani mattina alle 6, mi raccomando. Ciao da Benironca e buon weekend.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma grazie, grazie, troppo, troppo buoni, grazie, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati amici romantici, come state? Come sta trascorrendo questo fantastico weekend per tanti e soprattutto per quelli che sono riusciti a ritagliarsi un po' di giorni di vacanza? C'è chi è partito giovedì, c'è chi è partito ieri, chi oggi last minute sta partendo, tanti invece sono al lavoro, in città o semplicemente, come dire, a riposo. Bene, per tutti voi anche oggi ci siamo noi con Romantica Radio, con Simonetta che saluta, Benny che è andato via da poco, Simone Serponi in regia, siete pronti anche oggi, un sacco di cose da fare insieme e soprattutto c'è la nostra colonna sonora, tra poco la deliziosa collection che si intitola Canta Napoli e subito arriva Speranzella di Christian De Sica e Ivan Graziani, questa è Agnese.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ancora buon sabato, amici romantici, e buon weekend se siete riusciti ad andare fuori. Allora, che cosa succede oggi? Ci sono un sacco di cose da fare, perché al di là delle nostre notizie e dei vostri messaggi, che vi ricordo potete mandare al 331 240 78 78, ci sono anche degli appuntamenti fissi, come l'appuntamento con Canta Napoli, insomma, che abbiamo appena sentito, che torna. E poi più tardi c'è un'altra rubrica molto carina che si intitola Tutta mia la città, e poi Nomi, cose città. Volete avere la possibilità di portare a casa un gadget di Romantica Radio? Allora dovete seguirci, ma vi spiego tutto strada facendo, come diceva qualcuno un pochino più, come dire, famoso di me. Subito invece arriva Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei e Stadio. Questa è Chi te l'ha detto?

0: Cappuccino a un euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: E allora, amici romantici, mentre voi vi godete questo sabato mattina, noi andiamo un po' a spulciare, no, i calendari di qualche annetto fa, perché che cosa accadeva oggi di importante nella storia? Due cose. Nel 1519 ad Amboise in Francia moriva Leonardo da Vinci, genio del Rinascimento, mentre nel 1933 c'è stato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness, sul quale aleggia ancora tanto mistero nonostante tutte le tecnologie che sarebbero in grado effettivamente di svelare questo, come dire, questo enigma. Vabbè, ma magari, insomma, lasciamolo anche lì, no, in quella zona fantastica, perché ci aiuta anche a far viaggiare la fantasia. Invece, venendo ai nostri giorni, sempre oggi nasce David Beckham, è nato infatti il 2 maggio del 1975, ma anche Francesco Facchinetti, 2 maggio 1980. Tanti auguri a questi beniamini del pubblico. Noi continuiamo con la musica, con Cuore Matto di Little Tony e One in a Million You. Lui è Larry Graham.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: siete la mia radio preferita. Vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
1: Siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Romantica. Io di notte solo

E allora, mentre salutiamo anche noi gli amici di Ciao Romantica, che sono veramente simpaticissimi e divertentissimi, io devo invece mandare un grande saluto a Mariella, che scrive da Forlì, che saluta la sua amica Anastasia, che compie 40 anni. Grazie cara Mariella, grazie, e grazie ovviamente per aver scelto Romantica Radio, anche per mandare i tuoi auguri ad Anastasia. Allora sai che facciamo? Vi regaliamo due canzoni, Il Campo delle Fragole dei Camaleonti e Jackie James. Questa è The World Outside.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ben ritrovati amici romantici, questa è la seconda ora con Simonetta. Allora, sapete che facciamo? Visto che siamo in clima vacanziero, io a questo punto tra poco vi parlo delle mete più, delle mete più gettonate per un viaggio last minute in Europa, una mini classifica redatta sempre dagli esperti appunto per il 2026. Siete curiosi? Volete prenotare il vostro viaggio last minute e non spendere tanto? Vi racconto tutto tra poco. Nel frattempo ascoltiamo Balla di Umberto Balsamo e Vivere in due di Roberto Soffici.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

E allora, amici romantici, ben ritrovati. Allora, siete curiosi di sapere dove potete andare last minute scoprendo delle vere meraviglie e spendendo poco? Ci sono infatti nuovi equilibri, come sapete, no? Anzi, squilibri nel mondo che ci circonda. Quindi tante persone preferiscono mete più sicure, no? Magari, insomma, in Europa. Ecco, e tra queste ci sono alcune località che hanno un vero e proprio boom nell'incremento di prenotazioni. Pensate che c'è Danzica al primo posto, che ha visto un incremento delle prenotazioni del 97%, una delle sorprese proprio degli ultimi anni, affacciata sul Baltico, conquista con il suo centro storico colorato. E al secondo posto Bucarest in Romania, più 71%. C'è un mix tra architettura storica e vita notturna molto vivace ed è una meta veramente ideale. Al terzo posto c'è Cracovia in Polonia, sempre visto che la Polonia, insomma, sta crescendo, con il 58% in più di prenotazioni. Cultura, storia e un centro medievale perfettamente conservato. Tra poco vi dirò quali sono le altre mete da scoprire. Nel frattempo ascoltiamo Una storia disonesta di Stefano Rosso ed Mamas and Papas, California Dreaming.

0: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it. Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una notizia dell'ultima ora in apertura: addio a un supereroe. Alex Zanardi è morto. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. Avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre. A dare la notizia alla famiglia è Obiettivo 3, l'associazione benefica degli atleti disabili ideata proprio da Zanardi. Un nuovo conflitto Iran-USA è possibile, lo ha dichiarato Mohammad Jafar Rassadi, vice comandante del comando di Katamolambia, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile e Donald Trump non si ferma. Forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba, ha detto il presidente. La vincitrice del premio Nobel per la pace, Mohammadi, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza dalla carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute, lo ha reso noto la fondazione intitolata all'attivista iraniana con un messaggio su X. Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto. Il lungo ponte del primo maggio è una vera e propria oasi di serenità meteorologica per l'Italia, tuttavia si tratta dei titoli di coda. I modelli matematici indicano infatti un ribaltone imminente dalla prossima settimana con l'apertura della porta atlantica. Il tennis, battendo il francese Fis in semifinale a Madrid, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti e 9 i Masters 1000. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E allora ben ritrovati amici romantici, noi come sempre dobbiamo salutare e ringraziare gli amici della redazione che sono sempre sul pezzo e continuiamo invece contemporaneamente a darvi aggiornamenti su quelle che sono le nuove mete, come dire, consigliate ma anche preferite, no, dai viaggiatori last minute. Se vi siete collegati solo ora vi dico che al primo posto c'è Danzica in Polonia, al secondo Bucarest in Romania e al terzo, sempre in Polonia, c'è Cracovia. Al quarto posto invece una meta che per la verità è stata già scoperta negli ultimi anni, soprattutto d'estate. Parliamo della costa dell'Albania, che registra un 53% in più di prenotazioni tra mare cristallino e costi contenuti, una delle destinazioni balneari più interessanti del Mediterraneo ed anche economiche, no? Perché basta praticamente prendere un traghetto e si trova lo stesso mare, diciamo, che abbiamo in Italia, ma a costi molto più contenuti. E infine c'è Riga in Lettonia con un 40% in più di prenotazioni, elegante e sorprendente con la sua architettura Art Nouveau e una

L'atmosfera nordica sempre sempre più richiesta. Fatemi sapere se per caso le avete già visitate o le programmerete magari per questa estate. Nel frattempo noi invece continuiamo con la musica, c'è Jimmy Fontana, Impossibile, e subito una bella canzone, e lei è Flavia Fortunato.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79€. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in quattro colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, sono Anna da Benevento. Volevo ringraziarvi che grazie a Romantica Radio rivivo tutti i miei momenti più belli della mia vita. Grazie a tutti voi.
1: Romantica Radio, grazie per tutta la compagnia che mi fate, dalla mattina alla sera, in macchina, quando sono in viaggio, col treno. Un abbraccio a tutti voi da Anna.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

sogni più son vecchi e più son tristi. A letto siamo stati artisti, è vero, ma ora quello che più spero è dividere un pensiero.

E allora, mentre noi salutiamo e ringraziamo tutti gli amici che con i loro vocali ci divertono tantissimo al 331-240-7878, io invece devo salutare Amalia, che scrive da Formia e commenta proprio la notizia che abbiamo dato prima sulle mete più economiche, le nuove scoperte, diciamo così, per il nostro turismo europeo. Infatti Amalia dice: nonostante io viva in un posto con acqua cristallina, e sono d'accordo perché il litorale di Formia, Gaeta, Sperlonga, ve lo confesso, è tra i miei preferiti, e dice: sono stata l'anno scorso in Albania e ho avuto modo di sperimentare una bellissima vacanza con mare fantastico e costi molto contenuti. Grazie cara Amalia per il tuo commento. Mi raccomando, anche voi, se volete, commentate le notizie che vi diamo sempre al 331 240 7878. Io intanto vi regalo Santa Rosa con Souvenir e subito Luigi Tenco, questa è Mi sono innamorato di te.

0: siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E allora amici romantici, ben ritrovati. Questa è la terza ora con Simonetta. Buon weekend lungo se avete avuto la possibilità di andar via per il 1° maggio. Ma che bello, ma che meraviglia, già vi immagino spaparanzati in panciolle o in giro per mare, montagna, colline e le nostre bellissime città. Allora state lì perché noi tra poco abbiamo anche tante altre cose carine da raccontarvi, ma prima la nostra musica sempre in primo piano con Lena Biolcati, la sua Amori, e Michele Zarrillo. Questa è Indietro No.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

amici romantici, posso fare un saluto a quanti sono in viaggio, a quanti sono in auto in questo momento, perché mi arrivano notizie di persone che sono nel traffico ovviamente, ma che rallentano, anzi disinnescano le tensioni appunto che si creano in auto grazie proprio alla musica di Romantica Radio. Grazie, grazie amici, voglio salutare anche tutti quelli che ci ascoltano, non soltanto ecco per esempio in auto, ma anche per esempio a casa, attraverso il computer, la nostra app, l'FM, attraverso Alexa. Ma sapete che Romantica Radio ha anche una fantastica TV, nel senso che sul digitale terrestre, se andate sul canale 788 e vi trovate, attenzione, in Campania, Lazio e Calabria, potete seguirci sempre attraverso la TV. Però io vi do il consiglio solito, cioè per stare in nostra compagnia andate sul sito romanticaradio.it, anche perché troverete tante cose carine, troverete podcast, rubriche, magari che ne so, vi siete persi l'oroscopo, ecco, lo trovate sul nostro sito web romanticaradio.it e da lì potrete anche scoprire tutti i modi per stare insieme a noi. Intanto noi torniamo alla musica con Ritrovarti di Michele Pecora e Sarà quel che sarà, lei è Tiziana Rivale.

0: anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma quanto è bella questa collection Canta Napoli, dite la verità amici romantici, già vi vedo tutti a cantare questi grandissimi successi, ovviamente l'appuntamento torna nell'arco della giornata, quindi noi torniamo a noi perché devo raccontarvi una cosa. Sapete che esattamente 49 anni fa nasceva probabilmente il più grande successo di Alan Sorrenti, stiamo parlando di Figli delle Stelle. Bene, Alan Sorrenti si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair a Marie Claire, e l'album è stato nuovamente pubblicato in edizione speciale. Ebbene, durante l'intervista lui ha detto una cosa, che non immaginava questo successo così travolgente, sapeva, era convinto che avrebbe funzionato, ma non sperava veramente tanto, cioè dopo 50

anni noi ancora cantiamo e balliamo Figlie delle Stelle al karaoke, in discoteca, alle feste. E tra l'altro lui in quell'epoca viveva in America e lì il mondo era già molto avanti, soprattutto musicalmente. Probabilmente la sua genialità è stata proprio questa, cioè ha unito la musica, come dire, all'avanguardia con la tecnologia, alla melodia, chiamiamola così, italiana, in chiave pop, molto pop, capito? E quindi da allora questa canzone non si è mai più fermata. Ma che meraviglia, complimenti ad Alan Sorrenti. E allora noi torniamo adesso alla musica, quella che ci fa compagnia 24 ore al giorno. C'è Walter Foini, Una donna, una storia, e subito c'è Rita Pavone, questa è Cuore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio splende come il sole d'estate e ci rende felici e pieni di armonia e felicità. Ascoltiamo sempre Romantica Radio. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, siete fantastici, sempre così, fate sognare noi degli anni 60, grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora amici romantici, mentre la terza ora con Simonetta sta volando via, devo fare un saluto velocissimo al nostro ascoltatore che scrive da Milano, si chiama Claudio ed è zio di due gemelline che oggi compiono 8 anni e le saluta, loro sono Sofia e Milena, grazie caro Claudio, poi magari la prossima volta ci mandi una tua foto con le nipotine. Continuate a scrivere al 331 240 78 78 e approfittate di questi spazi all'interno dei quali noi ovviamente vi diamo voce. Subito torniamo alla musica con Il mio canto libero di Lucio Battisti e Da quando non ci sei, e lui è Dario Baldamembo.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E allora amici romantici, ben ritrovati, questa è l'ultima ora con Simonetta, ora densissima perché dopo, diciamo tra un po', arriva un nuovo appuntamento con Tutta mia la città, ma prima spazio a nomi, cose e città. Vi dico tutto tra poco, vi dico soltanto di tenere pronti i vostri cellulari. Nel frattempo ascoltiamo Torna da me di Raffaella Carrà e Occhi neri, lui è Marco Rancati.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99 euro. Le idrocapsule Omino Bianco da 30 pezzi sono a 7,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è Winnis. Il detersivo piatti a mano è 1,39 euro. Quello gel per lavastoviglie a 4,49 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E allora amici, sapete tutti, no? Quali sono le regole di nomi, cose e città e noi siamo prontissimi a girare la ruota. Quale abbinamento troveremo? Andiamo! E allora, mestiere con la F, ripeto, mestiere con la F di Firenze. Il primo che scrive velocemente un mestiere con la F di Firenze al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadgets. Forza, vi aspettiamo, 331-240-7878.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia.

0: per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alex Zanardi è morto, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Per Donald Trump è un atto di tradimento il fatto che qualcuno dica che gli Stati Uniti non stanno vincendo nel conflitto contro l'Iran. Il presidente è intervenuto durante un evento in Florida dopo la notifica dell'amministrazione Trump al Congresso, secondo cui sono terminate le ostilità con l'Iran iniziate con le operazioni avviate da USA e Israele lo scorso 28 febbraio. Ritardi di oltre 6 ore, persistono i problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania a un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, traguardo ancora più significativo se si considera che è stato raggiunto nonostante il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. La Serie A, nell'anticipo della 35esima giornata, ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, oggi alle 15 in campo Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa, domani Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E allora, dopo il consueto appuntamento con la redazione, noi vi ridiamo il benvenuto se vi siete sintonizzati solo in questo momento, ma abbiamo un pochino di tempo da trascorrere insieme, meno di mezz'ora, diciamo così, anche perché dopo diamo la linea al nostro Vaga e a tutti gli amici e colleghi che vi faranno compagnia durante la giornata. Che cosa arriva tra poco? Tutta mia la città, attenzione, attenzione. Vabbè, non vi voglio anticipare niente, però c'è una chicca veramente che scopriremo insieme dopo aver ascoltato l'anniversario di Domenico Modugno e Domani un altro giorno, nella versione interpretata da Ornella Vanoni e Claudio Baglioni.
6: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: A metà anni 60 arriva uno dei brani folk rock diventati tra i più famosi di sempre, California Dreaming dei Mamas and the Papas. Nel brano non si parla di una sola città, ma dell'intera California, che diventa il sogno di libertà ma anche di calore. Il protagonista è infatti al freddo e si sente inadatto ad affrontarlo. Il suo desiderio di partire per lidi assolati è forte. Al di là delle parole, emerge un contrasto chiaro. Da una parte l'inverno reale, dall'altro l'estate immaginata. È una fuga mentale verso un altrove migliore.

0: scritta a New York, la canzone nasce effettivamente durante un inverno rigido. Da qui il bisogno di California. Il suono è di proposito caldo e avvolgente. Elemento distintivo del brano è l'iconica armonia tra le voci e l'uso del flauto, strumento decisamente poco comune nel pop dell'epoca.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, buona romantica a tutti. Bruno da Policastro in viaggio verso casa. Ciao a tutti.
1: Ogni occasione buona per stare con te. Sei il mio scacciapensieri. Vi voglio bene. Andrea da Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: E allora anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, amici romantici. Grazie per essere stati con noi. Io sto ancora pensando, avete trovato i mestieri con la F? Tipo, che ne so, mi viene in mente fabbro, filosofo, anche... Beh, insomma, diciamo sì, anche quello è un mestiere molto aulico, ma comunque non so quanto faccia guadagnare, magari a pochissimi, ma comunque è un lavoro. Va bene, dai, intanto Simonetta vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e ovviamente io vi do appuntamento a domani, ci sentiamo a partire dalle 9, adesso linea al Baga e che dire, buon sabato e buon weekend a tutti, noi ci sentiamo domani alle 9, siate puntuali, ciao!

0: solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su Romantica Radio.

grazie, ma siete veramente gentilissimi, direi. Un intro degno di una grande star dei grandissimi show degli anni 70 di cui sono stato veramente appassionato, insomma, quando ancora la TV era decisamente in bianco e nero. Benvenuti, buon sabato, siete in compagnia del Baga da adesso, praticamente, quindi l'ora di pranzo, viaggio con voi fino all'ora di merenda, quindi arriviamo fino alle 17 condividendo un sacco di belle emozioni. Saluto intanto Simonetta De Chiara che ci ha accompagnato fino a questo momento. Un dettaglio importante, non trascurabile, è il 331 240 78 78 che vi dà l'opportunità di entrare in contatto con noi in tempo reale. Fra poco Simon & Garfunkel con Mrs. Robinson, subito c'è Pupo con Su di noi.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Nella nostra collection Canta Napoli, già il titolo rivela un po' tutto, comunque abbiamo raccolto le più belle canzoni classiche della tradizione partenopea che hanno fatto la storia e che, fra le altre cose, sono universalmente riconosciute, quindi è un attimo che scatta il radio karaoke e il karaoke, direi, anche delle grandi emozioni. Siete su Romantica Radio insieme a Roberto Bagazzoli. 331 240 78 78 vi serve per messaggiare con noi in tempo reale, non solo, rimanete sintonizzati perché, come sempre, è una giornata ricca di sorprese quella con la nostra stazione radio. Fra poco ritroveremo Betty Curtis con Tutto il cuore, subito La bottega dell'arte, come due bambini.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Weekend su Romantica Radio insieme al Baga, benvenuti. Parliamo di Caterina Caselli, una donna che non si è fermata al successo appena arrivato, insomma, no? È bastato un festival di Sanremo per permetterle chiaramente di salire sul podio, anche non solo del festival, ma anche delle vendite. Non si è accontentata di quella parte di carriera, diventando una produttrice che naturalmente ha fatto arrivare fino a noi anche dei grandissimi talenti, insomma, innegabilmente parliamo di Giuliano e Negramaro, ma parliamo anche di Elisa, insomma, sono Bocelli, per esempio, insomma, sono tantissimi nomi che Caterina Caselli ha contribuito a portare a successo e soprattutto a farci conoscere. Caterina Caselli, che fra poco ascolteremo con Noi Lontani, Noi Vicini. Subito però ci sono i Pooh con Giorno per Giorno.

0: romantica, emozioni senza tempo.
1: Chi lo sa che cos'è

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: amici della radio più fantastica del mondo, siete eccezionali. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un bacio a tutti, un abbraccio, Angelo Durante.
1: Romantica, sono Antonio e ascolto e chiamo da Cosenza. E siete straordinari, straordinari davvero. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Romantica Radio, buon weekend con il Baga fino alle 17, l'orario è ancora quello giusto, no? Per fare uno spuntino, semplicemente anche per pranzare. Allora parliamo di panino, il panino che non si è fatto assolutamente intimidire in fatto di notorietà, non so, dallo spuntino brunch, dalle apericene, dai poké, tutt'altro, anzi è rimasto veramente ben saldo in quelle che sono le nostre abitudini. Per questo la FIPE, che è la federazione italiana che rappresenta i bar e i ristoranti, ha fatto una sorta di classifica, ha cercato di capire dove costa di più il panino, ecco, in quale città si paga di più mediamente. Non è Milano, una città insomma costosissima per eccellenza, ma è Trento ad avere questo primato, dove un panino costa mediamente 5,80 euro, una spesa sicuramente significativa. Fra poco Aldo Donati con Così, subito Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il fine settimana su Romantica Radio con il Bug fino alle 17. Volevo salutare tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento, a chi ce l'ha accesa da un po' e si è lasciato assolutamente rapire da quelle che sono le nostre canzoni e dalle belle emozioni che trasportano con loro. Ricordo che insomma c'è l'opportunità anche di conoscere qualcosa di più di noi. Vi basta, non so, cercare le nostre pagine social, Facebook e Instagram, oppure venirci a scoprire, perché no, anche su YouTube, dove trovate fra le altre cose anche dei contenuti esclusivi. Ma non ci fermiamo così, assolutamente. C'è il nostro sito ufficiale, lì le frequenze, insomma, conoscete a fondo quella che è la vostra amica quotidiana, ovvero Romantica Radio, all'indirizzo romanticaradio.it. Nel frattempo, in arrivo ci sono i Ricchi e Poveri, fra poco con Penso, Sorrido e Canto, subito Franco Califano, Chi sono io.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99 euro. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Il sabato su Romantica Radio insieme al Baga volevo salutare tutte le persone che stanno lavorando in questa giornata. Ci sono dei settori merceologici poi che nel corso del fine settimana lavorano di più e quindi insomma noi vi sosteniamo in qualunque situazione. Volevo fare un giro di saluti dopo avervi ricordato che i vostri messaggi scritti o note audio li potete inviare al 331 240 78 78. Saluto intanto Enzo da Caserta che ci ha scritto: cara Romantica, sei il mio piccolo e irrinunciabile rito quotidiano. Wow Enzo, grazie mille. Saluto anche Bruna di Telese, siamo in provincia di Benevento, Telese Terme. Con te Romantica splende sempre il sole nel mio cuore, che meraviglia. Isabella da Maratea: ti ho scoperta per puro caso, cara Romantica, ma non ho più cambiato la sintonia. Cara Isabella, tieni duro mi raccomando. Intanto, a parte che lasciarci è impossibile perché una canzone tirerà altra, altro che le ciliegie. Fra poco Fiorella Mannoia con Piccolo, subito Milk & Coffee con Quando incontri l'amore.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17, buon weekend. Mi è capitato proprio nel corso della settimana passata di aver visto per sbaglio, scanalando come si dice tecnicamente, cioè cambiando da un canale all'altro, un film che non avevo visto, dove lui era praticamente l'interprete, ovvero Segni particolari bellissimo. C'era un grande Adriano Celentano che ascolteremo fra poco con Una carezza in un pugno, un'altra delle sue canzoni iconiche. Cominciano i collage però con Stasera tu.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Tante radio, tantissime, ma di romantica soltanto una. Ciao amici, Stanislao.
1: Romantica, tu per me sei una dolce nostalgia che ricorda il passato, ma con uno sguardo al futuro pieno di speranza. Grazie, siete fantastici. Caterina da Salerno.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio con il Bagas in particolare in piccione di prima categoria. Sì, perché sto per lanciare un altro sassolino nello stagno, come mi piace chiamare a me, quelli che sono i sondaggi di Romantica Radio. In questo caso, attenzione, vado a toccare un tasto decisamente dolente, soprattutto perché siamo sempre attenti al girovita, giusto o perfetto. Con l'arrivo della bella stagione c'è un bel dilemma del goloso, così lo vorrei chiamare. Qual è il vero primo peccato di gola della stagione? Lo avete fatto? Lo avete in programma? Confessatevi al 331 240 78 78. Siamo alla ricerca del vostro primo vero peccato di gola della stagione. Fra poco Nino Bonocore con Cose Importanti, subito Wes con Primo Appuntamento.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Il sabato di Romantica Radio insieme al Baga parliamo di competizioni musicali. Oggi pomeriggio assolutamente sì, perché la coppia che stiamo per sentire, ovvero Anna Oxa e Fausto Riali, vinsero il Festival di Sanremo scrivendo la pagina d'oro del 1989 con Ti lascerò. Lo stesso anno rincisero anche un'altra canzone in coppia, Era Avrei Voluto, con cui parteciparono allo Eurovision Song Contest dell'89, arrivando però soltanto noni. A proposito, nota a margine, Eurovision Song Contest sta per tornare, la serata finale è il 16 maggio, quindi insomma vedremo un po' come andranno le cose. Tornando al nostro percorso di musica, prima di Anna Oxa e Fausto Reali con Ti lascerò, ritroviamo Ciliegie Amare con Dormire con te.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per la pulizia dei pavimenti scegli Rotomop a €19,90 e per proteggere il bucato c'è il cattura colori Super 5 da 60 fogli a €2,79. E se acquisti un kit Rotomop e un cattura colori hai un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di €20 il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Romantica Radio, siete con il Baga, buon weekend fino alle 17. Nella nostra collection Canta Napoli abbiamo respirato quest'aria frizzante e straordinaria di questa città incredibile grazie alle canzoni più iconiche della tradizione partenopea che abbiamo assolutamente canticchiato perché le conosciamo assolutamente, sono quelle che universalmente si riconoscono davvero, quindi insomma ecco, c'è stato questo momento coinvolgente. Un altro momento coinvolgente sono i nostri sondaggi e mi sono concentrato con un bel dilemma del goloso sul vostro vero primo peccato di gola della stagione, se lo avete fatto o meno. Sara da Napoli al nostro 331 240 78 78 ha risposto: finalmente una bella vaschetta di gelato ai gusti cremosi che sostituisce il pranzo, l'ho fatto oggi. Carlo da Salerno, anche lui, finalmente una bella birra fresca gustata vista mare nella pausa pranzo. Vincenzo da Roma: ma io sono ancora fermo alla lasagna della mamma. Laura da Bari: la prima insalata di riso, una delle grandi comodità della bella stagione. Rita da Rimini: la prima piada in collina vista mare, naturalmente con la città ai miei piedi, direi uno spettacolo già descritto così incredibile. Fra poco Nils e Daka con Tu non lo sai, subito c'è Zucchero perché sei bella.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, addio ad Alex Zanardi, il campione dalle due vite, simbolo di resilienza e coraggio. Nato a Bologna, aveva 59 anni e morto ieri sera, come annunciato dalla famiglia. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ricorda con affetto. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e rimarrà nel ricordo degli italiani. Soffocato fino alla morte, gettato in un deposito e lasciato lì per un mese, è tutto per 30 euro. Dietro all'omicidio di Michelangelo Scamarcia, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un negozio di Bari, ci sarebbe proprio un debito di poche decine di euro che ha portato alla lite dal tragico epilogo. In carcere il 42enne cinese Wei Lin. Spara al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi in un orto. Arrestato un agricoltore di 42 anni per tentato omicidio. È successo a Decimo Puzzu, nel sud Sardegna. Presidio oggi degli attivisti della Global Sumud Flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Aboukeshek, prelevati da una nave italiana. I due sono intanto arrivati in Israele e saranno trasferiti per essere interrogati dalle autorità di polizia. Calcio si apre alle 15 il sabato della 35esima giornata di Serie A con Udinese-Torino. Dopo il prestigioso 2-2 conquistato in rimonta contro l'Inter, i Granata vanno in Friuli con la salvezza matematica e la voglia di stupire ancora. Alle 18 spazio a Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota, trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
8: Pronti per la sfida? Sapete tutti le regole di nomi, cose e città. A scuola quante volte ci abbiamo giocato? E allora eccoci pronti a girare la ruota.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, grazie per le emozioni, i momenti che ci fate rivivere tutti i giorni, Giacomo da Scafati.
1: Sono Gino Stellato da Napoli, un abbraccio a tutti quanti voi e complimentoni, fate rivivere veramente tutto. Un bacione forte forte, ancora complimenti per le canzoni e come gestite questa bellissima radio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Il sabato di Romantica Radio con il Baga, ben trovati. In Giappone sta attirando attenzione un servizio molto particolare basato sulla compagnia emotiva a noleggio. L'idea è molto semplice, ma fuori dagli schemi. Durante la visione di un film particolarmente, dire, triste, sì, commovente, mettiamola così, le persone possono essere accompagnate da uomini selezionati per la loro presenza rassicurante. L'obiettivo non è intrattenere nel senso classico, attenzione, ma favorire un'esperienza di espressione emotiva condivisa in un contesto in cui mostrare vulnerabilità non è sempre immediato, anzi direi scontato. Il genio è un imprenditore che si chiama Hiroki Terai, che ha sviluppato questo format come risposta ad una cultura spesso molto controllata in quelle che possono essere le emozioni. Noi le emozioni invece le lasciamo fluire grazie ad Alice con Solo un'idea. Subito c'è Patty Pravo con noi.

0: Casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buon weekend da Romantica Radio e dal Baga fino alle 17. I prossimi protagonisti sicuramente hanno avuto una vita decisamente trasversale, almeno artisticamente parlando, perché sono partiti dagli anni 60 e sono arrivati alle soglie degli anni 90 cavalcando sempre grandi successi. Fra poco, a tal proposito, riscopriremo insieme i Bee Gees di How Deep Is Your Love. Subito però prima c'è Luciano Rossi con la sua meravigliosa, direi, posso esagerare? Senza parole.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17 in questo sabato pomeriggio. Volevo ricordarvi il 331 240 78 78 che è la modalità per comunicare con noi in tempo reale inviando i vostri messaggi WhatsApp, che siano scritti o se volete anche note audio. E a tal proposito volevo salutare Carlo da Pozzuoli che ci ha scritto: cara Romantica, sei da sempre come il mio primo amore. Questa cosa ci riempie veramente il cuore di gioia. Alessandra da Milano: ti ho scoperta in una giornata di traffico sotto la pioggia e tutto è cambiato, il potere della musica. Marcello da Roma: ti ascolto ogni giorno mentre vado al lavoro e la mia oretta di raccordo anulare vola grazie alle emozioni che ci regali. Fra poco Julio Iglesias con Abbracciami, subito Francesco Calabrese e Innamoriamoci.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I salvaslip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 pezzi è a 2,59 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort nel formato da 16 pezzi sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Buon weekend da Romantica Radio. Fra poco c'è uno spazio veramente molto molto curioso, si chiama Tutta Mia la Città, dove praticamente vi raccontiamo la storia delle canzoni ispirate da una città il cui nome poi, fra le altre cose, compare nel titolo della stessa canzone. E a tal proposito, fra poco ritroveremo Elvis Presley con Viva Las Vegas. Il tempo però di sentire prima Mauro Tolini con Buonasera Signorina. Subito c'è Annalisa Minetti, Senza Te o Con Te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Uno dei pezzi più dinamici e riconoscibili di Elvis Presley è Viva Las Vegas, un brano decisamente da spettacolo, in cui Las Vegas è la rappresentazione dell'eccesso, luce e divertimento continuo. Il testo, infatti, racconta gli elementi identificativi della città, il gioco e la vita notturna. Qui, dove non c'è introspezione, tutto è movimento e tutto è energia. In un ritmo veloce, tra fiati e chitarre, e naturalmente la voce carismatica di Elvis.

0: and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva.
1: La canzone, come altre di Elvis, è nata per il film omonimo del 64 e ha anche il duplice scopo di rafforzare l'immagine di Elvis come entertainer. All'epoca però il brano non fu un immediato successo, anzi, ebbe una risposta piuttosto tiepida da parte del pubblico. Solo qualche anno dopo divenne una hit con molte cover.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao da Luigi da Succingo, Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni e specialmente quando faccio le faccende di casa. Siete grandi.
1: Sono Pina da San Nicola la Strada. Vi ascolto tutte le mattine in macchina mentre porto mio figlio a scuola. Vado al lavoro, nelle case delle signore, metto il televisore sul 788 e vi ascolto. E lascio il televisore sul 788 in modo tale che quando le signore rientrano e accendono la TV sentono una musica bellissima. Vi lascio a tutti una buona giornata.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Romantica Radio, buon fine settimana, siete con il Baga, per me è arrivato il momento dei saluti, è volato letteralmente il tempo, in arrivo c'è Paola Coda a cui cederò poltroncina e microfono giusto fra poco, il tempo di ricordarvi per nomi, cose, città, la città. Con la W, ricordo la soluzione va data al 331 240 78 78 per vincere il nostro gadget. Io vi auguro un buon ascolto, godetevi la nostra compagnia, le nostre emozioni. Torno domani sempre alle 13, prima di Paola, Pino Donaggio con Quando è sera, subito Bobby Solo con Non posso perderti.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

qui la festa, ho trovato aperto, io mi sono infilata, ma si può stare? Sì, allora rimango, fino alle 21. Buon pomeriggio, sono Paola, sono arrivata nel pomeriggio di Romantica Radio, subito dopo il Baga che saluto, che eccolo sta andando via e so che avete trascorso un fantastico pomeriggio insieme a lui, torna domani, come di consueto, ma in realtà tutta la giornata di Romantica è una giornata meravigliosa, già a partire dalla mattina presto, il nostro Benny, Simonetta, e adesso tocca a me fino alle 21 insieme, e poi anche io passerò la palla a Gian Paserino per un'altra serata romantica. Abbiamo tante cose da fare, un sacco di novità, perché è iniziato questo nuovo mese, ieri festa dei lavoratori, e spero vi siate riusciti a riposare, e oggi si apre quindi il weekend, che magari per molti è già iniziato ieri, appunto continua ad essere così anche fino a domani. Se siete tra i fortunati che si stanno rilassando e godendo questo sabato 2 maggio da casa o comunque in vacanza, facciamolo al meglio con la musica migliore. Arriva tra poco Grover Washington Jr. con Just the Two of Us, subito Genova e Stefan con Piano Piano.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Che bella la nostra collection dedicata alla musica partenopea, si chiama Canta Napoli e ci regalerà tante emozioni, ne sono certa, in questo mese di maggio. Parliamo adesso di un'altra notizia molto emozionante, mi piace condividere queste storie che arrivano anche dall'Italia, da qua vicino, da Milano nello specifico, dove Michele, 15 anni, ha diretto la sua prima partita ufficiale come arbitro nel campionato Under 9 del CSI Milano. Convive dalla nascita con l'osteogenesi imperfetta, che è una rara malattia genetica che rende le ossa molto fragili, e quindi vive su una carrozzina elettrica, per lui strumento di autonomia e libertà. Ed è stato bellissimo vedere che appunto ha debuttato ufficialmente come arbitro sulla carrozzina, una storia dietro la quale però ci sono studio, impegno, emozione e il racconto di un ragazzo che ha lavorato tantissimo per arrivare dove voleva, perché appunto ha ottenuto il patentino AIA per arbitrare, e il suo debutto ufficiale lancia questo messaggio chiaro, che è: la competenza e i sogni non devono avere barriere e non hanno barriere. Quindi bravissimo Michele, 15 anni e davvero tanto tanto da insegnare a tutti. Charles Aznavour su Romantica Radio con L'amore come un giorno. E poi arriveranno anche Mattia Bazar con Vacanze Romane.

0: sposa. Punto zero. Punto e basta.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Fine della guerra con la garanzia che Israele e Stati Uniti non attaccheranno di nuovo. Riapertura dello stretto di Hormuz da parte degli iraniani e revoca del blocco statunitense. Riconoscimento da parte di Washington del diritto dell'Iran ad arricchire l'uranio per scopi pacifici, mentre Teheran accetta di sospendere il processo. Sono questi gli elementi sul tavolo al centro della proposta che i vertici iraniani hanno recapitato negli scorsi giorni ai mediatori in Pakistan, come riporta Reuters. 7 paesi dell'OPEC Plus hanno intanto raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo. La missione riparte e saremo ancora di più, lo ha detto un attivista in collegamento dalla Grecia durante la conferenza stampa della delegazione italiana della Global Summit Flotilla davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Aboukeshek prelevati da una nave italiana. I due leader sono in Israele per gli interrogatori. E nuovo interrogatorio a Fiume ieri per Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Elsi, le due donne di Pietracatella morte avvelenate. L'uomo è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato. Lunedì il prelievo di telefoni e PC delle vittime. Da tutto il mondo l'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni. Al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Romantica Radio, ancora un buon pomeriggio a tutti gli amici che ci hanno scelto per trascorrere il pomeriggio del 2 maggio in musica e soprattutto con le emozioni e le notizie di cui vi parliamo. Fino alle 21 c'è Paola con voi e parliamo adesso di musica, perché tra poco arriva un brano del 1966 cantato da Ricky Maiocchi, che è stato uno dei fondatori dei Camaleonti, che a un certo punto avvia la sua carriera solistica, e per lui c'è questo brano scritto da Mogol, composto da Lucio Battisti, che lo incise nell'album Lucio Battisti nel 1969 e che viene pubblicato proprio con la voce di Ricky Maiocchi, diventando anche un grandissimo successo. Quindi ce lo andiamo ad ascoltare tra pochissimo su Romantica Radio. Mentre voglio mandare un grande abbraccio a Francesca, che è una grande fan di Alejandro Baldi e che ci scriveva di salutarla, insomma, se c'era un pezzo, e c'è proprio adesso il pezzo di Alejandro Baldi, Ti chiedo onestà.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: siete la mia radio preferita, ma è quasi una droga, veramente. Comunque, un bacione da Sunda da Castellabate.
1: Salve, siete semplicemente fantastici con la vostra musica. Giovanna da Caivano.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

cose che combinate mentre ascoltate Romantica Radio e quanti amici che scrivono al 331-240-7878 via WhatsApp. Mandateci anche i vocali così ascoltiamo la vostra voce in Ciao Romantica, così come abbiamo appena fatto. Ma intanto voglio salutare chi scrive e ci racconta questo sabato come sta andando questo pomeriggio. C'è chi ci ascolta mentre fa una bella passeggiata in riva al mare, come il nostro amico Luigi, che ci sta ascoltando tra l'altro da un posto meraviglioso che è Amalfi, e quindi immagino che meraviglia hai davanti agli occhi. E poi voglio mandare un buon compleanno, ogni tanto arrivano anche gli auguri, a Angelica, che oggi compie gli anni, da parte di mamma Sara, che ci ha scritto dalla provincia di Napoli. Un altro grande saluto lo dobbiamo fare fino in Sicilia, e andiamo in provincia di Siracusa. Ci scrive da lì Vito, che ci ascolta sempre, che è un grande appassionato di complessi, soprattutto appunto parlavamo prima dei camaleonti, ma anche Giardino dei Semplici, anche Equip 84. Mi hai citato tantissimi grandi gruppi della musica italiana e quindi ne approfitto per salutarti. Continuate a scrivermi e soprattutto rimanete lì, perché abbiamo un'altra bella notizia che ci porterà lontano tra poco. Intanto Nicola Di Bari ci canterà tra poco la prima cosa bella. Subito ritroviamo un grande amico di Romantica Radio, Sandro Giacobbe, Piccola mia piccola.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buon pomeriggio a tutti coloro che hanno scelto il salotto di Romantica Radio per trascorrere questo 2 maggio, questo sabato di ormai primavera inoltrata, quasi estate in tanti posti d'Italia. Iniziamo un po' a guardare con un certo fascino il mare e tutto quello che sa di estate. Facciamo bene, insomma, cominciamo anche a apprezzare il bello della stagione che arriva, che ci fa uscire di casa un po' di più rispetto all'inverno. Per noi romantici è la stagione anche dei grandi tramonti, delle belle serate fresche in cui poi stare in compagnia di chi amiamo, che sia il nostro amato, la nostra amata, ma anche la famiglia e gli amici. Buon pomeriggio, rimanete con Paola ancora perché tra poco vi porto un po' lontano e lo facciamo come sempre per parlare di notizie che scaldano il cuore, ma subito si riparte con la musica, 2 grandissime voci femminili. Loretta Goggi arriverà tra poco con Maledetta Primavera, subito c'è Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go?

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ce ne andiamo adesso negli Stati Uniti, precisamente in Arkansas, dove vive Emily, il suo papà Jeff, tutta la sua famiglia. Sono diventati famosissimi, soprattutto il papà, perché in maniera divertente, ironica, anche molto buffa, ha deciso di fare da modello alla figlia. Che cosa crea la figlia? La figlia crea dei top fatti all'uncinetto a mano da lei per ragazze, soprattutto, quindi coloratissimi, fucsia. Così il papà ha deciso di aiutarla a farlo diventare un lavoro da una semplice passione, facendo un po' in maniera buffa il modello sulla sua pagina Instagram, e sono andati tutti esauriti questi top. La cosa bella che è scaturita da questo, che poteva sembrare un gioco iniziale, che poi Jeff, il papà, ha supportato in tutto e per tutto il messaggio anche della comunità LGBTQ+, dei diritti della salute mentale dei ragazzi e delle ragazze, che magari appunto sui social vengono presi in giro per il loro aspetto, per le loro inclinazioni, per tantissimi altri motivi. E quindi dal fare una cosa carina, simpatica, anche buffa per la figlia, il messaggio che è diventato ormai virale, che questo grande papà ha deciso di fare un po' di più che il semplice modello. Davvero carina la loro pagina, si chiama Love Beav, e sono anche molto carini i modelli che crea Emily. Bravo papà! Arriva Ron con Il mare nel tramonto, e subito c'è Umberto Balsamo, Prima, adesso o poi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio da Giovanni da Vulla, provincia di Napoli. Tanti cari saluti, vi seguo da quando siete nati. Buona giornata.
1: Siete favolosi. Pensate che siete riusciti perfino a farmi piacere i mestieri di casa, perché ascoltandovi io mi sento giovane, ritorno ai miei 20 anni. Grazie, grazie di esistere.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Sapete tutti le regole di nomi, cose e città. Eccoci pronti a girare la ruota. Quale abbinamento troveremo? Andiamo! Nomi con la K. Nomi con la K. Pensateci bene e il primo che lo scrive al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Bellissimi pezzi di questa sera, di questo sabato 2 maggio su Romantica Radio, e ringrazio sempre Camilla, Simone, Luca, preziosissimi, per le scelte musicali e non solo, per tutto ciò che succede su Romantica Radio dal punto di vista tecnico. Vedo che arrivano tanti messaggini, intanto per nomi, cose e città, bravi, e poi il più veloce ovviamente conquisterà uno dei nostri gadget, verrete ricontattati dalla nostra redazione. Ma intanto anche i messaggini che arrivano di saluti, mi sembra il caso di leggerne qualcuno, ad esempio quello di Marcella che ci scrive da Potenza, anche lei una di quelle fan sfegatate di Romantica, adora Gianni Morandi, adora tutto quello che trasmettiamo, dice che la mette di buon umore la nostra musica, grazie mille Marcella, un bacio per te. E poi voglio salutare Gio che invece ci scrive dalla Calabria, dalla mia Calabria amatissima, dalla provincia di Cosenza, e ci dice che si sta riposando, ma che per lui questo in realtà è un weekend lavorativo perché ha un ristorante. Beh sì, sono quelle giornate, anche il 1° maggio, che si va anche al ristorante, quindi è altro che festa del lavoro, magari ti riposi in altri momenti, ci sta. Un bacio Gio, buon pomeriggio, ci scrive, ormai è diventata sera però lo apprezziamo lo stesso, Riccardo da Milano, che ci dice grazie mille per tutto quello che mi fate ricordare, mi riporta indietro nel tempo, siete speciali. Siete voi ad essere speciali e siete la nostra famiglia, e noi vi vogliamo tanto bene per il calore e l'affetto di cui ci inondate tutti i giorni, grazie mille. Fleetwood Mac, Little Lies, e poi arriva anche Claudio Baglioni, Non voglio innamorarmi mai.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Noi romantici lo sappiamo bene, anche l'arte è davvero il clou dell'amore e in particolare questa pagina che vi sto per consigliare, che si chiama Sculpt the World, dovete cercarla su Instagram, è una pagina meravigliosa in cui l'artista John Foreman pubblica tutti i lavori che realizza sulle spiagge, ma proprio sul bagnasciuga. Sulle rive del Pembrokeshire, con una pazienza infinita, ricerca i giusti elementi, sassi, conchiglie, foglie, e li organizza in geometrie ipnotiche con anche gradienti di colore perfetti, creando per ore, ma sapendo che la marea cancellerà tutto, quindi anche un'arte veramente che dura poco tempo e non c'è possesso, dice lui, solo il momento creativo che verrà immortalato magari in uno scatto, in una foto, e la bellezza del lasciare andare, perché la bellezza non serve che duri per sempre, basta che esista per un istante. Vi assicuro che la pagina di questo artista, che è un artista gallese, appunto siamo nel Galles, mette davvero tanta armonia, tanta pace. Guardarla secondo me aiuta davvero tanto a rilassarsi, a osservare come anche il caos della natura può essere riordinato, anche se per poco tempo. Fateci un salto, Sculpt the World. Noi ci ascoltiamo gli Audio 2 adesso con Zucchero Amaro e poi arriverà Raffaella Carrà con Riproviamoci.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina in negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Emozione.
3: Belli che siete, che vi godete la serata di Romantica Radio, tra chi ci scrive di essere a casa, di preparare la cena, di aspettare le persone amate, la famiglia, gli amici, i figli, siete in tanti, saluto un po' di, faccio un po' di nomi, ad esempio c'è Paola, mia omonima, che ci scrive da Latina, oppure c'è Barbara che ci scrive dalla provincia di Salerno, e poi voglio salutare anche Rita che oggi compie gli anni, dice fatemi gli auguri, ma certo, tanti tanti auguri a te, ma anche Biagio che ci scrive invece dalla Sicilia, da Messina, anche lui intento ai fornelli a preparare le pizze in realtà, lo so, il sabato sera ci sta. E poi voglio salutare anche Nello che ci scrive dalla Campania, dalla provincia di Caserta, insomma siete in tantissimi, utilizzatelo il nostro 331-240-7878 perché ci raccontate dove siete, cosa fate, e in questo modo sappiamo un po' di più di voi. Arriva altra musica, Bottega dell'Arte con Più di una canzone, ma prima c'è Lady Barbara di Renato e i Profeti.

Per organizzare i tuoi eventi, contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica, un abbraccio e un saluto da Maria Grazia e Daniele. Vi ascoltiamo sempre perché passate tanta bella musica e la bella musica non ha tempo. Un abbraccio.
1: Un saluto grande a tutti voi da Linda, Andrea e Enrico. Ciao!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento del sabato, torno anche domani, quindi l'appuntamento del weekend con Paola non si esaurisce con questo 2 maggio, ci risentiamo come sempre anche la domenica dalle 17 alle 21, le 21 che è l'ora X per Gian Paserino, infatti è già pronto e dopo un po' di canzoni arriverà puntuale, prezioso come sempre a regalarci profonde emozioni. Stasera ce ne andiamo proprio dentro Hollywood, dentro quelle storie d'amore che ci hanno fatto tutti sognare, i grandi film, le grandi emozioni e i grandi ricordi del cinema, quindi una notte perfetta per i romantici che amano il cinema e le atmosfere senza tempo. Non perdetelo, Giampa è prontissimo e tra poco arriva qui sulle frequenze di Romantica Radio. Io vi aspetto domani dalle 17 alle 21. Vi lascio con Albano e Romina che tra poco ci canteranno Tu, soltanto tu, e subito c'è Johnny Dorelli con Un uomo solitario. Un bacio a tutti voi e buona serata da Paola Coda.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 Rassodante e Repair and Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Mie care anime romantiche, benvenute nella notte di Romantica Radio. Io sono Gian Passerino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in queste tre ore che sapranno far rallentare tutto. Le strade, le case, i rumori, ma non ovviamente i sentimenti, quello che sentiamo dentro. Saluti a tutti, saluti a chi è in auto, magari con i fari che stanno tagliando una strada un po' buia. Saluti a chi è sul divano, saluti a chi magari è ancora al lavoro o chi è già a letto con la radio accesa piano. Stasera proveremo a stare insieme dentro una parola semplice e potentissima. La parola è questa: sogno. Perché il tema di questa notte sarà Hollywood con le sue grandi storie d'amore, quelle che non sono rimaste soltanto sullo schermo, ma che hanno continuato a vivere nei ricordi, nelle scene che tornano all'improvviso, nelle musiche, le colonne sonore che appena partono ci riportano appunto in un sogno. Ci sono amori raccontati dal cinema, ne ricorderete sicuramente tanti che ci hanno fatto sognare anche quando sapevamo benissimo che poi la vita vera era diversa, era molto più complicata. E forse è proprio per questo che li abbiamo amati così tanto, quei sogni cinematografici. Se volete raccontarmi il film romantico che vi è rimasto di più nel cuore, se c'è una scena che non avete mai dimenticato, anche soltanto un'emozione legata a una storia d'amore vista al cinema o vista in un film in TV, scrivetemi al 331 240 78 78 oppure mandatemi una mail. L'indirizzo è redazione@romanticaradio.it. Questa notte apriremo le porte al grande schermo, restando sempre, ovviamente, dentro la radio.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

Le grandi storie d'amore di Hollywood, quelle di cui parliamo questa sera e che secondo me hanno un dono davvero raro, sanno farci credere, almeno per un momento, che l'amore possa avere una luce un po' diversa da quella che ha tutti i giorni nella nostra vita, un po' più intensa, più elegante, perché sullo schermo tutto sembra trovare la sua forma precisa, no? Gli sguardi durano molto di più, un secondo in più sicuramente, le attese hanno un peso e sono piene di cose, non sono momenti vuoti. I silenzi sembrano parlare, dire tanto, anche un addio in un film riesce ad avere una bellezza che nella vita vera spesso in realtà ci sfugge. Ma forse non ci innamoriamo di quei film soltanto perché sono belli da vedere, forse ce li portiamo dietro perché toccano qualcosa di molto umano dentro di noi, forse è il desiderio di essere scelti, di vivere un incontro che possa spostare tutto nella nostra vita, di essere riconosciuti dalla persona che amiamo. Hollywood questa cosa l'ha raccontata benissimo, ha raccontato degli amori impossibili, degli amori interrotti, ha raccontato gli amori che arrivano troppo presto, che se ne vanno troppo presto o che arrivano troppo tardi e proprio per questi motivi diventano indimenticabili. In fondo le storie che ci hanno fatto sognare nei film di Hollywood non sono quelle che erano perfette, no? Sono quelle che erano più intense, quelle che finite le scene continuavano a farci compagnia, quelle che diciamo non ci promettevano una favola, una storia facile, ma ci ricordavano che il cuore, quando si accende davvero, cambia il modo in cui guardiamo il mondo. Adesso voglio restare con voi dentro questa atmosfera, perché voglio che siano alcune tra le più belle canzoni d'amore a continuare il racconto che sto facendo con le mie parole, e lo faranno con una dolcezza che sa illuminare i sogni senza spegnerli mai.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

I vostri messaggi, quelli che state inviando al 331 240 78 78 qui su Romantica Radio. Leggiamo quello di Serena da Firenze che ci scrive: ciao Giampa, ci sono film d'amore che non rivedo spesso, ma appena penso a una scena sento ancora tutto. E poi Antonio da Napoli che scrive: Hollywood mi ha sempre fatto sognare un amore grande, anche quando nella vita non l'ho vissuto così. E Maria da Genova che scrive: ciao Giampa, le storie d'amore del cinema mi hanno insegnato che a volte si può amare anche senza restare per sempre nella vita dell'altra persona. Sono davvero belli i vostri messaggi, come sempre in realtà, ma stasera in particolare perché dentro hanno una verità semplice. Il cinema, quando racconta l'amore, quando lo fa bene, non ci lascia soltanto una trama, una storia, no? Ci lascia un po' una sensazione addosso. È come se avessimo improvvisamente fame di intensità, nostalgia perfino per qualcosa che non abbiamo vissuto noi in prima persona, ma che abbiamo visto vivere a dei personaggi inventati sullo schermo. Continuate a scrivermi 331 240 78 78 perché questa sera ogni vostro messaggio voglio immaginarlo come una piccola scena che si aggiunge al nostro film notturno qui su Romantica Radio.

Forse il motivo per cui certe storie d'amore di Hollywood restano così vive dentro di noi è che non ci chiedono di essere realistici a tutti i costi, perché ci permettono per un po', secondo me, di credere nell'intensità senza difenderci troppo. E in un tempo come il nostro, quello moderno, quello iperveloce, dove spesso siamo velocissimi anche nei sentimenti, questo fa bene. Perché oggi, diciamocela tutta, abbiamo disimparato a fare le cose con calma. Il cinema, probabilmente in particolare quello romantico di Hollywood, ci ricorda sempre che l'amore non è soltanto ciò che funziona, ma è anche ciò che ci emoziona, che ci mette davanti a, che ne so, una scelta, che ci lascia addosso una frase in particolare, uno sguardo, una musica o un gesto da parte di qualcuno che continua a muoversi dentro di noi e a rimanerci addosso. E allora certe storie non diventano importanti perché finiscono bene, diventano importanti perché ci fanno sentire vivi mentre le stiamo guardando, anche se siamo sulla nostra poltrona o sul nostro divano, dove sono sicuro che adesso resterete per ascoltare le prossime splendide canzoni scelte su Romantica Radio.

Furomantica Radio questa notte ha il sapore delle cose che rallentano senza perdere di intensità, perché stiamo parlando di Hollywood e di amore, ma forse potremmo dirlo meglio così: stiamo parlando di quel modo speciale che ha il cinema di farci desiderare qualcosa di più grande, di più pulito, di più intenso di quello che spesso viviamo ogni giorno. Eppure il punto non è inseguire un sogno che è irraggiungibile, no? Il punto è ricordarci che il cuore ha bisogno di immagini belle per non diventare troppo piccolo, troppo insignificante nelle nostre vite. Continuate a scrivermi e, se vi va, ascoltateci fino alla fine, che abbiamo un sacco di cose interessanti da dirvi e ovviamente un sacco di belle canzoni da farvi ascoltare, come queste che arrivano adesso.

Sono da poco passate le 22 e la notte di Romantica Radio si sta facendo ancora più luminosa nel suo modo silenzioso di arrivare. Saluti a tutti quanti voi da Giampa, siamo insieme fino a mezzanotte parlando di Hollywood e delle storie d'amore che ci hanno fatto sognare. Saluti se siete ancora in auto, magari fuori dal finestrino, la città vi sembra quasi che sia uno sfondo che si muove, no? Come accade nei film. O se siete a casa sul divano, avete una disposizione d'animo che soltanto il sabato sera sa portare, perché tutti sono un po' più lenti, più aperti ai ricordi, ai sogni, alle immagini e alle emozioni. Dicevo, stiamo parlando di Hollywood, delle storie d'amore che ci hanno fatto sognare e in particolare di quei film che non hanno raccontato soltanto un incontro, ma un modo diverso di vivere l'amore, quindi aspettare, lasciarsi andare, lasciarsi cambiare da quella storia. Magari proprio adesso ve ne sta tornando in mente uno di quei film, o solo una scena sotto la pioggia, una stazione, una lettera, uno sguardo trattenuto, una canzone, una delle colonne sonore di qualche film che arriva prima ancora delle parole. Se volete raccontarmi il vostro film del cuore o la storia d'amore che al cinema vi ha lasciato qualcosa addosso, scrivetemi, potete farlo via mail a redazione@romanticaradio.it oppure via WhatsApp al 331 240 78 78. Perché in sere come questa sono sicuro che il cinema smetterà di sembrarvi lontano per diventare quasi una parte di noi stessi.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse

riflettevo sul fatto che se c'è una cosa che Hollywood ha sempre saputo fare molto bene, è stata dare all'amore una dimensione quasi inevitabile, come se certi incontri fra due persone non potessero che accadere. Cioè, come se due persone a un certo punto dovessero riconoscersi anche contro tutto il resto del mondo. E questo naturalmente ci fa sognare, perché nella vita vera, quella reale, quella di tutti i giorni, siamo abituati a dei tempi molto diversi, tempi distorti. Siamo abituati alle distrazioni, alle incomprensioni, ai litigi, alle paure che arrivano prima che purtroppo arrivi il coraggio. Il cinema invece tutto questo lo prende e lo trasforma, gli dà una forma più limpida. E forse la cosa più bella è che non sempre lo fa con delle storie facili. Spesso gli amori di Hollywood che ci ricordiamo di più, che ci sono rimasti più impressi, sono quelli imperfetti, quelli che si sfiorano, si perdono, quelli in cui il sentimento è più grande della possibilità di vivere quell'amore fino in fondo. E forse è proprio lì che nasce la magia, quando l'amore non è soltanto felicità, ma è anche qualche altra cosa. Può essere una distanza, una rinuncia, un'attesa o una nostalgia. E noi in quelle storie viste sul grande schermo entriamo proprio dentro, perché riconosciamo una parte di verità, il desiderio di qualcosa che ci superi un po', un amore capace di lasciare una traccia anche se non resta nella forma in cui l'avevamo immaginato noi inizialmente. Lasciamo spazio alla musica adesso, lo facciamo dedicandovi un po' di quelle canzoni d'amore che sanno fare proprio questa cosa, prendere una nostalgia e trasformarla in un'eterna bellezza.

Ancora alcuni vostri messaggi al 331-240-7878. Paolo da Bari ci ha scritto: i film d'amore più belli sono quelli che mi lasciano una ferita leggera, come quello raccontato in Pretty Woman, che è una storia bellissima, insomma, una commedia romantica veramente bellissima. Poi Claudia da Milano ci ha scritto:

C'è che quando il cinema riesce a inquadrarla, scusate il gioco di parole, molto bene, continua a restare addosso ai protagonisti per tanti anni. Continuate a scriverci, perché questa sera mi fa veramente piacere leggere i vostri messaggi, ognuno dei quali potrà dare un colore più intenso a questo nostro viaggio nel mondo delle storie di Hollywood. 331 240 78 78.

tra le tante cose che mi avete scritto questa sera c'è la mail di Francesca da Bologna, che ha scritto tante cose, una mail lunghissima, molto bella, ma una frase in particolare mi ha colpito. Ha scritto: le storie d'amore di Hollywood mi hanno sempre fatto credere che la delicatezza non sia una debolezza, ma in realtà è una forma di forza. È una frase bellissima e secondo me è anche una verità assoluta. Il cinema romantico, quando viene fatto bene, quando non è banale, insulso, non ci mostra soltanto la passione, ci mostra anche la vulnerabilità di tutti quanti noi. Diciamo quella parte legata all'attesa, al coraggio di esporsi, alla bellezza di un sentimento che non ha paura di farsi vedere. E nel nostro mondo, quello vero, quello che spesso ci spinge a essere veloci, forti, a proteggerci, tutto questo è assolutamente rivoluzionario. E forse Hollywood ci ha fatto sognare proprio per questo, perché ci ha ricordato che la delicatezza certe volte è la forma più alta dell'intensità ed è la forma più vera della forza umana.

La notte comincia a farsi più scura qui su Romantica Radio, più buia. Questa è anche un po' l'ora in cui il cinema in qualche modo smette di essere soltanto schermo e diventa un po' memoria personale, ricordi. Stiamo parlando di film, no? Di film romantici, d'amore, di Hollywood, e alcuni di questi ci hanno fatto credere che nell'incontro giusto, nel momento giusto, in quella scintilla, se vogliamo, che cambia il respiro di una vita intera, non ci sono soltanto i titoli famosi, no, ci sono anche quelli che hanno saputo toccare le parti più fragili e vere di noi. Certe storie non si dimenticano, ce lo stiamo dicendo stasera, perché non ci hanno promesso perfezione, ma ci hanno promesso tante emozioni, e qualche volta per sentirci vivi ci basta proprio questo, no? Provare delle emozioni. Continuate a scriverci, i vostri ricordi stanno aggiungendo luce a questa nostra notte, e ancor di più lo faranno le canzoni che arrivano adesso.

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio e questa è quell'ora in cui le immagini sembrano diventare più nitide. Un po' come se questa notte potesse aiutare i nostri ricordi a mettere meglio a fuoco ciò che conta davvero. Buonasera a tutti, io sono Gian Passerino, insieme fino a mezzanotte con tutti quanti voi, popolo di anime romantiche, che forse è già a letto. Un popolo che sta cominciando a riposare con la radio accesa piano, o un popolo ancora sul divano a chiacchierare, a sorseggiare qualcosa, a rilassarsi, ad accarezzare il gatto. O un popolo che è in auto, con addosso una sensazione che certi film a quest'ora sembrino quasi più veri del solito. Parlo di film perché stasera su Romantica Radio stiamo parlando di Hollywood e delle storie d'amore che ci hanno fatto sognare. Forse però, una cosa che volevo sottolineare, è che stiamo parlando anche di quella parte di noi che vuole ancora lasciarsi sorprendere da un sentimento grande. Perciò ci rivediamo un po' in quei film, no? Una scena che ci resta addosso, una frase che fa più rumore del previsto. Perché non guardiamo quei film soltanto per passare il tempo, li guardiamo per sentirci toccati da qualcosa. Se volete potete ancora scrivermi, il numero è 331 240 78 78 per i vostri WhatsApp, oppure potete scriverci via mail a redazione@romanticaradio.it. Raccontateci la storia d'amore cinematografica che non avete mai davvero lasciato andare, che vi portate ancora dietro. Perché a volte basta una scena per ricordarci quanto il cuore abbia bisogno ogni tanto di sognare intensamente e senza vergognarsene.

Siete con Giampa su Romantica Radio, dove alla fine forse arriviamo alla conclusione che Hollywood ci ha fatto sognare così tanto perché ha saputo dare all'amore una dignità quasi solenne, non nel senso più pesante del termine, no, in quello più profondo, più intenso. Ha saputo trattare l'amore come qualcosa che merita il suo tempo, che merita degli sguardi intensi, una musica giusta, a volte anche un silenzio, perché Hollywood ha saputo raccontare la vertigine di un incontro, no? Quando ci gira la testa, la malinconia di un addio, una persona che non vorremmo mai lasciare, la dolcezza di una promessa, il sapore che ci resta tra le labbra, il dolore di ciò che non si compie e non si realizza, senza mai però togliere a tutto questo la sua bellezza. E forse è proprio questo che continuiamo a cercare in quelle storie, non la perfezione ma l'intensità, anzi più sono imperfette le storie più ci sembrano vere. Insomma, cerchiamo qualcosa che ci ricordi che i sentimenti veri non sono mai piccoli, sono giganteschi anche quando finiscono, anche quando restano sospesi o incompiuti, anche quando non diventano la vita intera, ma soltanto un pezzetto di strada fatto insieme. Diciamo che il grande cinema romantico ci lascia sempre una sensazione ben precisa. Il fatto di essere toccati davvero da qualcuno ci cambia il modo in cui viviamo il nostro tempo, in cui viviamo perfino noi stessi. Allora certe storie non restano perché erano delle favolette, ci restano dopo averle viste sul grande schermo, perché dentro quella luce riconosciamo una parte molto vera di ciò che anche noi stiamo desiderando. Lasciamo adesso che sia ancora la musica, che siano ancora le canzoni d'amore a fare compagnia ai nostri pensieri, alle nostre riflessioni, e nel frattempo immaginate una scena di un film che piano piano sfuma, ma che nessuno dimentica.

Arrivano gli ultimi messaggi di questa notte, con una dolcezza particolare. Elena, da Napoli, ci scrive: le grandi storie d'amore del cinema mi fanno venire voglia di sentire di più, non di meno, come quando guardavo Top Gun. Che film, ragazzi, e che storia. E poi Riccardo da Torino scrive: ciao Giampa, forse guardiamo quei film perché ci ricordano che il cuore ha bisogno anche di bellezza, e io ho trovato tanta bellezza in ogni film che parlava d'amore. Forse è proprio questo il punto più vero della nostra serata. Noi non cerchiamo i film di Hollywood soltanto per evasione, anzi, cerchiamo quelle cose perché ci restituiscono una forma di intensità che qualche volta nella vita quotidiana dimentichiamo. È come se andassero ad amplificare i nostri desideri, i nostri sogni. Quel tipo di film, quando sono fatti bene ovviamente, ci ricorda che l'amore può essere anche attesa, può essere profondità, può essere un mistero, e che tutto questo non è assolutamente banalità e ingenuità. È il bisogno di ogni essere umano di sentirsi toccato davvero da quella meraviglia che è l'amore. Tra poco, dopo la mezzanotte, vi ricordo che la notte di Romantica continua con Romantica Night, con la voce di Alex Poli, intima, suadente, che vi accompagnerà con melodie ricercate, ricche di fascino, che saranno intervallate da poesie e da narrazioni che arriveranno dritte al cuore. E probabilmente sarà quello il modo più naturale per restare ancora un po' dentro questa atmosfera senza interromperla. Ma ve lo ricordo, fino a mezzanotte restate con il sottoscritto per parlare di musica ed ascoltarla tutti insieme.

Arrivati a quest'ora della notte, ci rendiamo conto qui su Romantica Radio che questa sera non abbiamo parlato soltanto di cinema. Abbiamo parlato di quella parte di noi che ha ancora bisogno di immaginare l'amore come qualcosa di grande, qualcosa che è in grado di illuminare un

tenetevi stretta questa sensazione. Innanzitutto perché ci farà piacere, vuol dire che noi siamo riusciti a fare qualcosa di buono per voi. E poi perché ci sono notti in cui non serve spiegare tutto, serve soltanto lasciare che un'emozione resti lì con la sua grazia, la sua forza, la sua intensità e ci dica a noi stessi qualcosa di noi stessi. E forse magari questa è proprio una di quelle notti.

ci salutiamo tra un po', amici. Il nostro viaggio questa notte sul grande schermo ci ha accompagnato in un posto molto più vicino di quanto sembri. Hollywood in fondo è lontanissima, ma è molto molto più vicina di quanto possiamo immaginare. Non è soltanto il luogo delle stelle, delle star, è il luogo in cui per anni abbiamo imparato a dare un volto ai desideri, ai ritorni, alle attese, alle promesse che c'erano in quelle storie che restavano sospese un po' più del dovuto. E magari la cosa più bella è proprio questa, no? Certe storie, quelle raccontate dai film, ma anche quelle che viviamo nella nostra quotidianità, anche quando finiscono non smettono di parlarci, perché restano lì nella nostra memoria a ricordarci che il cuore riconosce la bellezza molto prima di saperla spiegare. Portate con voi questa sensazione, quella di cui stiamo parlando. Alcune emozioni non chiedono di essere perfette, chiedono soltanto di essere vissute e sentite fino in fondo.

Mie care anime romantiche, siamo arrivati alla fine di questa notte insieme, una notte che piano piano ci ha portati dentro immagini, sogni, storie, quelle di Hollywood, che sicuramente non finiscono quando si spengono le luci dei riflettori. Grazie davvero a tutti voi, a chi ci ha scritto, a chi è rimasto in ascolto, a chi magari non ha detto nulla, ma ha sentito tutto dal punto di vista emotivo, ciò che dicevamo, perché la radio, soprattutto poi a quest'ora della sera, sa fare anche questo, sa raccogliere le emozioni che sembravano lontane e sa farle tornare vicine a tutti noi senza grandi sforzi. Io sono Gian Paserino e se questa sera vi portate via una piccola luce, un'immagine o una frase che non vuole andare via subito, beh, lasciate ancora un po' di spazio a queste sensazioni, a queste emozioni, perché spesso è proprio lì, in quello che ci resta addosso, che capiamo meglio ciò che ci ha toccati davvero. Vi ricordo subito dopo la mezzanotte su Romantica Radio, Romantica Night con Alex Poli, la sua voce, le sue parole, musica che continuerà questa atmosfera senza spezzarla. Fate posto questa notte a ciò che vi farà ancora sognare. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

Ben trovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: Per avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta, lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.